che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Tutta la musica italiana con Radio Bonheur 87,7 FM.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonaire, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonaire.

0: La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur 87.7 FM.
1: Tutta la musica italiana. La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana con Radio Bonheur 87,7 FM.